che zuzume morana uchehi shel havidia angertseres mergeci zerchas navimatsi che zuzume.